Zožik Vesta, mi torna gradita, forz un'altra. Dobre. Forz un'altra, domani sarà. Grazie, grazie. Ashri bevino, smatte gli mlam.